Nasciamo in un mondo dove l'alienazione ci attende. Potenzialmente siamo degli uomini, ma versiamo in uno stato di alienazione, e questo stato non rientra in un sistema naturale. L'alienazione, quale nostro attuale destino, può essere solo il risultato di una oltraggiosa violenza perpetrata da esseri umani contro esseri umani.

Siamo esseri stupidi e balzani, stranieri a noi stessi, agli altri, al mondo dello spirito e da quello della materia. Siamo dei pazzi, eh?

Siamo tutti assassini e prostituti, quale che sia la cultura, la società, la classe, la nazione a cui apparteniamo e per quanto normali, morali o maturi ci riteniamo.

Siamo tutti assassini e prostitute. Quale che sia la cultura, la società, la classe, la nazione a cui apparteniamo, e per quanto normali, morali o maturi, ci ritiene.

Siamo tutti assassini e prostitute, quale che sia la cultura, la società, la classe, la nazione a cui apparteniamo.